0: Costa. Radio Costa. Radio Costa. Costa. Costa. Costa. Radio Costa. Inconfundible.
1: Hoy corto.